Pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, pulso, p